0: La red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachta Parlaininta.
1: Ayaya Bolivia Pacha.
2: Joaquín Conacias Pacha en Yatu Bukuni, pero Joaquín Conacias Chan Rishinta en Hikushon Roacosta.
1: Yachta Parlaininta. Yachta Parlaininta.
0: Yachta Parlaininta. Parlaininta.
1: Kaiwakichipi. Yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wachtanta kuikunaspi parlarikus ganchikta.
0: Yachtag parlainin.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapa, umalinapa jima.
0: Yachtag parlainin.

0: Victorino!
1: Sicht-Arina!
0: Sicht-Arina!
1: Sicht-Arina!
0: Sicht-Arina!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht-Arina!
1: Sicht-Arina!
2: Kairatu kama, chaya chimorgaiku, zicht arina wakichita.
0: Zicht arina!
1: Zicht arina!
0: Zicht arina!
1: Gausa